Ancora non lo so. Mi hanno preso, non mi hanno detto niente. E allora ti ho detto non so niente. E allora non lo so, non lo so.

successo niente, fai finta di niente, non è successo niente.

faccio vedere la schiuma bianca del mare. Niente suono, io e te soli, io e te soli.

mattino, quando sono venuto a prenderti per andare a sposarci, e quando siamo entrati in quell'ufficio tu mi hai detto: ma dove mi hai portato? Ho detto: ti ho portato qui per sposarti. E tu ridevi, poi a poco sei diventata seria.

Il lavoro? Ancora non so niente. Mi hanno preso. Non mi hanno detto niente.

E allora non lo so. E allora? Ti ripeto, non so niente. Non so niente. Non lo so.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio.

I want nothing back, and I want.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

Filedra impetuosa ti voglio sentire. Io dolce impetuosa ti voglio sentire. Al risveglio alla mattina.

poche ore. Tagliava l'anima a mestiere, come poeta e traditore. La sua luna era diversa, e diverso anche il destino. Lei amava e poi giocava con l'amore, per nascondersi in un pianto e poi svegliarsi.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
3: Si sono intensificati ancora gli scontri tra Houthi e forze governative in Yemen. Queste ultime hanno rivendicato di aver ripreso il controllo di alcune zone importanti, compresi la città di Mocha intorno allo stretto di Bab el-Mandeb. La coalizione, supportata dall'Arabia Saudita, ha anche lanciato un'operazione in direzione della capitale Sana'a. Gli Houthi, da parte loro, hanno detto di aver attaccato ancora obiettivi proprio in territorio saudita, tra questi l'aeroporto di Riyadh e una raffineria di petrolio. Pakistan e Turchia, che ad agosto avevano firmato un accordo militare con l'Arabia Saudita, hanno annunciato l'invio di forze militari in difesa del regno.
2: Il sindaco di Mosca ha detto che sulla capitale russa sono stati lanciati oltre 600 droni ucraini. La maggior parte sarebbero stati intercettati. Secondo alcuni canali Telegram locali, sarebbe stata colpita una raffineria di petrolio. I media russi parlano dell'attacco più massiccio su Mosca degli ultimi 2 anni.
3: In Francia sarà un'altra giornata di mobilitazione contro il governo. Gli studenti delle scuole superiori hanno annunciato ancora proteste in tutto il paese. In solidarietà con loro ci saranno anche altre iniziative. La mobilitazione era cominciata la scorsa settimana in un liceo di Parigi. Il governo ha detto che sta rispondendo alle richieste, ma ha precisato che l'obiettivo è riportare l'ordine. Nei giorni scorsi ci sono stati violenti scontri con la polizia, feriti e arresti.
2: La politica italiana ha iniziato la volata finale per l'approvazione della riforma della legge elettorale. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli del testo. Oggi i primi 2 voti, domani il terzo e giovedì il voto segreto chiesto e ottenuto dalle opposizioni sull'intero provvedimento. Per il campo largo, mettere la fiducia è stata una scelta indegna, l'ennesimo schiaffo al Parlamento e alla democrazia. Intanto l'ipotesi di elezioni anticipate prende corpo, lo ha fatto capire chiaramente Lucio Malan, capo dei senatori meloniani, affermando che potrebbe esserci l'esigenza di votare già a maggio. Dichiarazioni poco dopo corrette dopo l'intervento dei vertici del partito.
3: L'avvertenza Electrolux: la multinazionale svedese ha ritirato unilateralmente i licenziamenti, pur confermando oltre 1200 uscite attraverso incentivi, prepensionamenti, ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni. Confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, per il quale si lavora un piano di reindustrializzazione con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato, che Urso ha promesso in manovra.
2: I vertici della società Ericsson hanno detto di voler ritirare la procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti annunciata a settembre per la sede di Genova. È successo ieri dopo una chiamata di Giorgia Meloni con l'amministratore delegato, ma soprattutto dopo settimane di vertenza sindacale, come hanno ricordato i sindacati.
3: Donald Trump ha detto che i bombardieri americani sono stati ritirati dalla base britannica di Fairford a causa di una minaccia specifica. Il ritiro è avvenuto nei giorni scorsi dopo un incidente e un'operazione della polizia britannica nella zona della base. Solo ieri però Londra aveva detto che il sito è completamente sicuro. Secondo il New York Times, che cita funzionari americani e britannici, la minaccia di cui ha parlato Trump sarebbe di origine iraniana.
2: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Oltre 650 droni ucraini su Mosca, secondo le autorità locali è l'attacco più massiccio degli ultimi anni. Colpito un grosso sito petrolifero. In Ucraina, bombardamento russo su Zaporizhia, colpito un altro ponte sul fiume Dnipro. In Yemen si intensificano ancora gli scontri tra Houthi e forze governative supportate dall'Arabia Saudita. I ribelli filo-iraniani hanno detto di aver attaccato anche obiettivi in territorio saudita, compresi gli aeroporti di Riyadh e una raffineria. In Francia, giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori in solidarietà con loro altre iniziative in tutto il paese. Legge elettorale, oggi i primi due voti di fiducia, giovedì quello finale a scrutinio segreto, le opposizioni scelta indegna, uno schiaffo alla democrazia. Possibile il voto già a maggio, dice il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, poi la rettifica dopo l'intervento di Palazzo Chigi. Aumenta la pressione fiscale, crolla il potere d'acquisto, gli italiani erodono i risparmi per le spese necessarie, le opposizioni attaccano più tasse e famiglie più povere. Sono le 7:01, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: In Francia, nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori in solidarietà con loro, altre iniziative in tutto il paese. Oltre 650 droni ucraini su Mosca, secondo le autorità locali, è l'attacco più massiccio degli ultimi anni, colpito un grosso sito petrolifero. Legge elettorale, oggi i primi due voti di fiducia, giovedì quello finale, scrutinio segreto, le opposizioni, scelta indegna. Possibile il voto già a maggio, dice il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, poi la rettifica dopo l'intervento di Palazzo Chigi. Più tasse e prezzi in aumento, crolla il potere d'acquisto, gli italiani erodono i risparmi per le spese necessarie. Le opposizioni attaccano il governo, aumentata la pressione fiscale, famiglie più povere. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. In Francia sarà un'altra giornata di mobilitazione contro il governo. Gli studenti delle scuole superiori hanno annunciato ancora proteste in tutto il paese in solidarietà con loro. Ci saranno altre iniziative. La mobilitazione era cominciata la scorsa settimana in un liceo di Parigi e a pochi mesi dall'elezione presidenziale è diventata anche una grossa questione politica. Sentiamo il servizio da Parigi.
1: Gli a le risque d'un embrasement national, tradotto c'è il rischio di un braciero piuttosto di un incendio nazionale. Sono le parole inquiete ieri del ministro della ricerca e università a proposito di questa terza giornata di mobilitazione nazionale, della protesta dei licei francesi che infiamma letteralmente il paese da più di una settimana. Blocco dei licei e di sempre più università che aderiscono al movimento e manifestazioni previste in almeno una trentina di città, anche se i cortei spontanei non dichiarati rischiano di essere molto più numerosi. E insieme, attorno agli studenti, grandi genitori chiamati a manifestare in sostegno e solidarietà dei ragazzi sotto forma di sindacati, quelli degli insegnanti prima di tutti, ma più in generale anche i sindacati confederali, in particolare i più rivendicativi come la CGT. E poi le associazioni dei genitori, quelle di difesa dei diritti, o ancora i sindacati professionali come quello nazionale degli avvocati o della magistratura, senza contare tutti i partiti della gauche. Una sorta di cordone sociale di solidarietà e protezione con tanto di servizi d'ordine per ridurre le violenze che hanno ritmato la protesta da una decina di giorni, ma soprattutto la repressione poliziesca. Stoppare l'escalation della repressione, titola questa mattina tutta pagina il quotidiano storico della gauche, Libération. Una repressione reiterata, diffusa, sistematica, violenta e disproporzionata, ma soprattutto sempre più palese, come dimostrano le ormai 10 inchieste aperte sulle violenze poliziesche, gli oltre 6.000 fermati dall'inizio della protesta e ancor più i troppo numerosi feriti gravi tra i giovani manifestanti. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Rimaniamo in Europa e andiamo in Spagna, dove un'altra mobilitazione, quella per la casa, ha portato il governo a convocare elezioni anticipate. È la scommessa di Pedro Sanchez, convinto di poter risalire nei sondaggi e sconfiggere la destra, facendo leva proprio su quello che gli chiede la piazza, il diritto ad abitare. Sentiamo il servizio da Madrid.
2: Con la decisione di convocare elezioni anticipate, Sanchez va alla battaglia più difficile della sua vita politica. Il voto del 29 novembre trova i socialisti in svantaggio nei sondaggi. Il Partito Popolare di Alberto Feijóo parte come favorito. Insieme all'estrema destra di Vox potrebbe formare una coalizione di oltre 200 seggi nel Parlamento di Madrid, capace cioè di cambiare la Costituzione a piacimento. E la sinistra si presenta divisa. Il partito della ministra del lavoro, Yolanda Díaz, è crollato nei sondaggi. Infatti ha deciso di cambiare nome, si chiamerà Frente Amplio, ma non ha ancora un candidato. E poi c'è Podemos che chiede primarie aperte. Intanto la mobilitazione per la casa continua a riempire le piazze di Madrid e di altre città. Oggi Sanchez approverà un nuovo decreto sulla casa, un segnale alla campata della Plaza del Sol, dove il sindacato degli inquilini è pronto a fare del diritto alla casa l'asse della campagna elettorale e per questo sta preparando lo sciopero generale per il diritto alla casa, a cui parteciperanno anche i sindacati confederali. Il movimento ha già annunciato che sarà a novembre, prima delle elezioni. Da Madrid, Giulio Maria Piantini, Dosi per Popolare Network.
0: E nei prossimi mesi, a partire proprio dal voto in Spagna, ci saranno in Europa diverse elezioni. Quale la dimensione europea di questa lunga tornata elettorale? Ascoltiamo Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo.
3: Dei sondaggi dell'opinione pubblica e degli eurobarometro appare con molta nettezza che i cittadini vogliono più Europa e non meno Europa. c'è un gap fra l'opinione dei governi e quelle dei cittadini. Bisogna trasformare le elezioni nazionali in un quadro di elezioni europee per far capire in qualche modo quanto noi pagheremmo attraverso in qualche modo l'evaporazione del progetto europeo. Questo bisognerà spiegare in Francia, in Italia, in Polonia, in Spagna e poi anche negli altri paesi in cui si voterà il prossimo anno. Saranno le elezioni con una dimensione europea essenziale in cui il costo della non Europa sarà pagato dai cittadini. Questa è la questione sulla quale bisogna fare una campagna. E vedremo anche in Spagna, perché il tema della casa a livello europeo è stato sollevato dalle sinistre e dai socialisti, non dalle destre.
0: Il sindaco di Mosca ha detto che sulla capitale russa sono stati lanciati durante la notte oltre 650 droni ucraini. La maggior parte sarebbero stati intercettati. Secondo alcuni canali Telegram locali, nella zona della capitale russa sarebbe stato colpito un deposito di petrolio, il più grande di tutta la regione. I media russi parlano dell'attacco più massiccio su Mosca degli ultimi due anni. Questa mattina invece un attacco russo in Ucraina ha colpito un altro ponte sul fiume Dnipro. Nei giorni scorsi erano stati attaccati due ponti a Kiev. Secondo Zelensky, il Cremlino ha messo in campo una nuova strategia che prevede di colpire sempre più obiettivi civili. E veniamo alla politica italiana. È iniziata la volata finale per l'approvazione della riforma della legge elettorale. Il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi i primi due voti, domani il terzo e giovedì il voto segreto chiesto e ottenuto dalle opposizioni sull'intero provvedimento. La maggioranza si sente sicura, anche se nelle scorse ore Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, ha ribadito a tutti i deputati della destra: se non passa la legge si va subito alle urne. La fine della legislatura sembra comunque vicina, lo ha fatto capire chiaramente ieri Lucio Malan, capo dei senatori meloniani, affermando che potrebbe esserci l'esigenza di votare già a maggio, dichiarazioni corrette dopo l'intervento dei vertici del partito e di Palazzo Chigi. Per le opposizioni mettere la fiducia alla legge elettorale è una scelta indegna, l'ennesimo schiaffo al Parlamento e alla democrazia. Ascoltiamo Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Hanno messo la fiducia proprio perché non si fidano dei propri deputati, sanno che questa legge elettorale non piace nemmeno agli stessi deputati di centrodestra per ragioni diverse e concorrenti. Ci sono sicuramente le donne del centrodestra che sono molto arrabbiate, perché questa è una legge contro le donne fatta dalla prima donna premier del paese, che elimina le quote, le tutele per la rappresentanza femminile. Ci sono quelli che sono contrari anche alle finte preferenze che sono state inserite. Insomma, Giorgia Meloni non si fida, perché a luglio c'è già stata la prova del mancato consenso del Parlamento. Questa presunta unità del centrodestra che vanno rivendicando nei talk show televisivi in realtà non esiste, cominciano ad avere anche prospettive politiche molto diverse.
0: Pressione fiscale in aumento e potere d'acquisto in calo. Gli italiani erodono i risparmi per le spese necessarie, dice l'Istat. Più tasse e famiglie più povere, attacca l'opposizione. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Cresce la pressione fiscale, che nel secondo trimestre 2026 è stata del 43,5%, in aumento di mezzo punto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È forse il dato che più infastidisce il governo, che sul taglio delle tasse a scapito di welfare e servizi ha centrato tutta la sua politica economica. Il problema è che quell'aumento di pressione fiscale è tutto concentrato sul lavoro dipendente, come sottolinea la CGIL, per effetto del fiscal drag. È il problema di un sistema fiscale regressivo e dove la tassazione sul lavoro pesa più che sulla rendita, problema che si è accentuato con le riforme del governo Meloni. Non è l'unico dato negativo: il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è cresciuto dello 0,4%, ma i consumi sono cresciuti dell'1,7%, con una perdita secca di quasi un punto percentuale di potere d'acquisto e un calo della propensione al risparmio. In sostanza si erodono i risparmi per spese non differibili e necessarie, che sono però più costose. Il governo si aggrappa alla conferma della crescita di 2 decimali del PIL nel trimestre, evidentemente però non per tutti. Più tasse, famiglie più povere, il concetto con cui l'opposizione hanno commentato i dati attaccando il governo.
0: L'avvertenza Electrolux: la multinazionale svedese ha ritirato unilateralmente i licenziamenti. pur confermando oltre 1200 uscite attraverso incentivi, prepensionamenti e ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni. Confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, per il quale si lavora ad un piano di reindustrializzazioni con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato, che Urso ha promesso nella prossima manovra economica. I vertici della società Ericsson hanno detto di voler ritirare la procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti annunciata a settembre per la sede di Genova. È successo ieri dopo una chiamata di Giorgia Meloni con l'amministratore delegato, ma soprattutto dopo settimane di vertenza sindacale, come hanno ricordato proprio i sindacati. Ascoltiamo Sonia Montaldo, che è la segretaria generale della FLC-CGL.
6: Questo risultato è merito non solo dell'intervento della Presidente del Consiglio, ma anche e soprattutto della mobilitazione dei lavoratori, perché dall'11 settembre, data in cui è arrivata la procedura di licenziamento collettivo, abbiamo messo in atto diverse iniziative, abbiamo chiesto l'esame congiunto all'azienda, abbiamo avuto un primo incontro in cui abbiamo chiesto il ritiro della procedura davanti al rifiuto, abbiamo aperto la procedura che avrebbe portato allo sciopero per quei lavoratori che sono soggetti alla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Abbiamo chiesto un incontro alla sindaca e un incontro al presidente della regione e abbiamo chiesto ad ambedue di coinvolgere il ministero, anche perché da quello che ci aveva detto l'azienda il timore era che poi potessero esserci altre procedure di licenziamento per tutti gli altri lavoratori di Ericsson Italia. Confidiamo che il prossimo anno non ci siano di nuovo brutte sorprese. Purtroppo Ericsson ci ha abituati a un trend negativo, per cui ogni anno apre una procedura di licenziamento collettivo. Purtroppo non ci sono state date grosse garanzie su questo.
0: La guerra in Medio Oriente: si sono intensificati ancora gli scontri tra Houthi e forze governative in Yemen. Queste ultime hanno rivendicato di aver ripreso il controllo di alcune zone importanti, compresa la città di Mocha, intorno allo stretto di Bab el Mandeb. La coalizione, supportata dall'Arabia Saudita, ha anche lanciato un'operazione militare in direzione della capitale Sana'a. Gli Houthi, da parte loro, hanno detto di aver attaccato ancora obiettivi in territorio saudita, tra questi l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria di petrolio. Pakistan e Turchia, che ad agosto avevano firmato un accordo militare con l'Arabia Saudita, hanno annunciato l'invio di forze militari in difesa del regno. Donald Trump ha detto che i bombardieri americani sono stati ritirati dalla base britannica di Fairford a causa di una minaccia specifica. Il ritiro è avvenuto nei giorni scorsi dopo un incidente ancora poco chiaro e un'operazione della polizia britannica nella zona della base. Solo ieri Londra aveva detto che il sito è completamente sicuro. Secondo il New York Times, che cita funzionari americani e britannici, la minaccia di cui ha parlato Trump sarebbe di origine iraniana, un possibile attacco con droni da parte di Teheran. Nuovo capitolo nella crisi diplomatica tra Israele e Regno Unito. Londra ha chiesto al governo israeliano di non chiudere il suo consolato a Gerusalemme. Sentiamo il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
7: 27 diplomatici israeliani rischiano l'espulsione dal Regno Unito, una reazione alla decisione di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme. Le relazioni tra Londra e Israele sono ai minimi storici. Il mese scorso il governo britannico aveva annunciato lo stop all'acquisto di prodotti che provenivano dai territori occupati illegalmente dai coloni israeliani nella West Bank. La Gran Bretagna ha imposto anche sanzioni verso quelle imprese che aiuteranno Israele a costruire dei nuovi insediamenti. La settimana scorsa il consigliere alla sicurezza nazionale Jonathan Powell era a Gerusalemme per convincere il governo di Benjamin Netanyahu a non chiudere il consolato. La mediazione però era fallita. Adesso questa crisi diplomatica a poche settimane dalle elezioni generali in Israele.
0: Emanuele Valenti e Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, ci risentiamo con le notizie alle 8:30.
8: Radar Network.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
3: Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla A12 per materiali dispersi, code a tratti tra il bivio per Viareggio e Versilia. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita a Santa Croce e a Pisa Nord-Est, code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. In direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola. Fino al 19 ottobre è interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

0: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Meteo.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. La notte scorsa c'è stato un grosso attacco con droni ucraini nella zona di Mosca. Sarebbe stato colpito il più importante deposito di petrolio di tutta la regione. Secondo le autorità locali ci sarebbe almeno una vittima. Oltre 650 droni lanciati da Kiev. In Ucraina invece un attacco russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 feriti, tra loro 2 operatori della Croce Rossa.
1: Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen hanno detto di avere colpito diversi obiettivi in Arabia Saudita, compreso l'aeroporto di Riyadh, una raffineria della compagnia petrolifera Aramco. Non ci sono ancora conferme ufficiali lato saudita. In Yemen invece nelle scorse ore ancora intensi scontri tra Houthi e truppe governative appoggiate proprio dall'Arabia Saudita.
0: In Francia sarà un'altra giornata di proteste contro il governo, la mobilitazione è stata convocata dagli studenti delle scuole superiori, ma parteciperanno anche altre organizzazioni e i sindacati. Il governo dice di essere al lavoro per rispondere alle richieste della piazza, ma ribadisce la necessità di riportare l'ordine. Nei giorni scorsi ci sono stati scontri con la polizia, feriti e numerosi arresti.
1: Oggi alla Camera dei Deputati i primi voti di fiducia sulla legge elettorale, poi giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. Per le opposizioni mettere la fiducia è stata una scelta indegna, l'ennesimo schiaffo alla democrazia. Il centro-sinistra però si prepara alla battaglia anche fuori dal Parlamento. Lunedì 12 ottobre verranno annunciati i ricorsi contro la nuova legge elettorale che verranno depositati nei tribunali distrettuali. Saranno poi i giudici a sollevare le questioni di costituzionalità alla Consulta.
0: Dalle prime ore di questa mattina in Piemonte e in alcune regioni del nord Italia sono in corso una serie di fermi e arresti in relazione agli scontri avvenuti in occasione del derby di calcio Torino-Juventus del 24 maggio scorso. Le misure sono eseguite dalla Digos di Torino. Al momento non sono stati resi noti il numero dei destinatari delle misure restrittive né la natura dei provvedimenti. L'operazione di polizia è ancora in corso. Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla A12 in direzione Livorno, 3 km di coda tra Carrara e Massa, in direzione Genova, code a tratti tra il bivio per Viareggio e Versilia. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita a Santa Croce e a Pisa Nord-Est, code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. In direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola. Fino al 19 ottobre è interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

scusino. Mi scusi come parlo. Il mio italiano non ha fatto molta strada. Me la cavo un po' così. Non intendo offenderla. L'accento quello non

esperto e che va così, si perde un po'.

rudimentale il mio italiano. Facevo latino a scuola, a un livello cavernicolo. Ciò nonostante non intendo offenderla, l'accento quello no, non se ne va.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12, a causa di un incidente, è chiuso il tratto tra Carrara e Massa in direzione Livorno, con 3 km di coda nel tratto. In direzione Genova, 3 km di coda tra Viareggio e Versilia per traffico intenso. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita a Santa Croce e a Pisa Nord-Est, code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. In direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola. Fino al 19 ottobre interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, lo hanno detto le autorità locali. Una delle due navi è affondata e l'equipaggio risulta disperso. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria nel Mar Nero. È stata convocata una riunione d'emergenza. Nelle ultime settimane i russi e ucraini si sono attaccati a vicenda anche nel Mar Nero.
3: La notte scorsa c'è stato un grosso attacco con droni ucraini nella zona di Mosca, sarebbe stato colpito il più importante deposito di petrolio di tutta la regione. Secondo le autorità locali ci sono almeno due vittime, oltre 650 i droni lanciati da Kiev. In Ucraina invece un attacco russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia nel sud, 5 feriti, tra loro due operatori della Croce Rossa.
2: Se il Partito Popolare otterrà un buon risultato non avrà bisogno di allearsi con forze radicali. È il commento della Presidente del Partito Popolare Europeo Weber commentando la situazione politica in Spagna. Ieri il Primo Ministro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate e al momento i sondaggi danno in testa proprio i popolari, che però nel caso potrebbero aver bisogno dell'estrema destra di Vox per governare.
3: Oggi alla Camera dei Deputati i primi voti di fiducia sulla legge elettorale, poi giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. Per le opposizioni mettere la fiducia è stata una scelta indegna, l'ennesimo schiaffo alla democrazia. Il centro-sinistra però si prepara alla battaglia anche fuori dal Parlamento. Lunedì 12 ottobre verranno annunciati i ricorsi contro la nuova legge elettorale che verranno depositati nei tribunali distrettuali. Saranno poi i giudici a sollevare le questioni di costituzionalità alla Consulta.
2: A Palermo un uomo di 41 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali ai danni dell'ex compagna. L'uomo nel 2020 era stato condannato ai domiciliari per violenze e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Dopo aver scontato la pena, l'uomo ha riallacciato i rapporti con la vittima, rassicurandola sul suo cambiamento, ma poco dopo sono riprese le prevaricazioni, culminate in un'aggressione nei confronti della vittima che, sotto minaccia di un coltello, è stata costretta con la forza ad avere rapporti sessuali.
3: A Marigliano, provincia di Napoli, questa mattina la polizia ha sequestrato 30.000 litri di benzina di contrabbando. Si tratta di miscele illegali di carburante create manipolando chimicamente o combinando gasolio regolare, oli lubrificati e composti organici. Il materiale è stato trovato a bordo di un camion, due le persone denunciate.
2: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 10.30.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

minuti con la base nelle cuffie nei side, quando hai fatto tante strade che nemmeno le sai, quante notti a non dormire per cercare una vibe, quante sono le parole che

tungsteno, qui sul proscenio, I entertainio. Lotto nella giungla di cemento, intorno a me un polo chimico. Spostami quel nero che c'è il flavor di polimero. Chiamami poligamo, mi faccio tutti i beat che incontro, basta che respirano e ispirano. 16 barre con lo shining come Kubrick. Rime al cubo, gira tra le mani come Rubik. Con la base nelle cuffie nei side, quando hai fatto tante strade che nemmeno le sai. Quante notti a non dormire per cercare una vibe. Quante sono le parole che non scorderai mai.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Ti incontro nella stessa

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12, a causa di un incidente in direzione Livorno, è chiuso il tratto tra Carrara e Massa. Chiusa l'entrata di Carrara, il traffico è bloccato nel tratto con 3 km di coda. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente, 4 km di coda tra Firenze Impruneta e il bivio per la 11. Per lavori 1 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipilì, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion!
3: Promotion!
4: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Ico and the Bunnymen.

Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nella Mar Nero, lo hanno detto le autorità locali. Una delle due navi è affondata e l'equipaggio risulta disperso, l'equipaggio dell'altra imbarcazione è stato salvato. Entrambi le navi sarebbero stati colpiti nella zona economica esclusiva della Bulgaria, paese NATO, nella Mar Nero. È stata convocata una riunione d'emergenza, tra meno di un'ora è prevista una dichiarazione ufficiale del governo di Sofia. Nelle ultime settimane russi e ucraini si sono attaccati a vicenda anche nel Mar Nero.
3: La notte scorsa, grosso attacco con droni ucraini nella zona di Mosca, sarebbe stato colpito il più importante deposito di petrolio di tutta la regione. Secondo le autorità locali, almeno due vittime, oltre 650 i droni lanciati da Kiev. In Ucraina invece un attacco russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia nel sud, 5 i feriti, tra loro due operatori della Croce Rossa, colpita anche Kryvyi Rih sempre nel sud, nel centro della città due persone sono rimaste ferite.
2: La Corte Costituzionale Spagnola dovrà decidere oggi sull'applicazione della legge sull'amnistia per l'ex leader catalano Carles Puigdemont dal 2017, rifugiato in Belgio. Se la decisione sarà per lui positiva, Puigdemont potrà tornare a Barcellona, da dove era scappato dopo il referendum sull'indipendenza. Il suo partito è tra quelli che la scorsa settimana hanno votato contro i decreti per la casa del governo Sanchez, sviluppo che poi ha portato alla convocazione delle elezioni anticipate.
3: Questa mattina Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera, ha annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda di energia. L'abbiamo già fatto in passato, ha detto. Quando la Russia ha cercato di ricattarci, abbiamo riunito gli acquirenti europei, ha detto la Presidente della Commissione europea, spiegando che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran e la situazione potrebbe peggiorare con l'inverno.
2: Sono le 10.35 minuti, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

sempre fatto. Non c'è nulla da fare anche al prossimo giro.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 è ancora chiuso in direzione Livorno il tratto tra Carrara e Massa per incidente, chiusa anche l'entrata di Carrara. Traffico bloccato con 3 km di coda tra Carrara e Massa e 4 km di coda tra Albiano Magra e Carrara. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion,
3: promotion,
4: promotion,
3: promotion,
4: promotion,
3: promotion.
5: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Ico and the Bunnymen.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: In Francia è in corso un'altra grossa mobilitazione, agli studenti si uniscono i sindacati, chiuse quasi 2000 scuole, bloccate anche le università, decine di manifestazioni in tutto il paese. Alla Camera il primo dei tre voti di fiducia sulla riforma della legge elettorale, le opposizioni preparano già i ricorsi alla Corte Costituzionale. Droni su due navi mercantili nel Mar Nero al largo della Bulgaria, paese NATO, uno dei due equipaggi resta disperso. La notte scorsa attacco con droni ucraini su Mosca, colpito il principale sito petrolifero della regione. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Apriamo con la giornata di mobilitazione nazionale degli studenti in Francia. Questa mattina ci sono già state diverse manifestazioni, quasi 2000 le scuole chiuse, bloccate anche le università. Allora andiamo in diretta a Parigi dal nostro Francesco Giorgini. Francesco.
3: Buongiorno agli ascoltatori. In effetti sono più di 1800 i licei bloccati, più di uno su due nel paese, così come una cinquantina di università, più dell'80%. E le manifestazioni, l'avete detto, sono già in corso in molte città francesi, da Marsiglia a Lille, da Toulouse a Strasburgo, da Lione a Bordeaux, per questa terza giornata nazionale di mobilitazione della protesta dei liceali che da più di una settimana infiamma letteralmente il paese. Manifestazioni di studenti, avete detto, ma non solo, a sostenere, inquadrare, proteggere i giovani manifestanti, anche tanti adulti, sindacati degli insegnanti, ma anche le centrali confederali più rivendicative come la CGT, e poi tutti i partiti della gauche, le associazioni di difesa dei diritti, quelle dei genitori, o ancora i sindacati professionali come quello nazionale degli avvocati, il sindacato della magistratura. Sostegno solidale e protettivo che si concretizza anche con la presenza nei cortei dei servizi d'ordine degli adulti sindacali o di partito come quello della CGT, appunto del Partito Socialista. Obiettivo: limitare le violenze che hanno fin qui scandito la protesta dei liceali e frapporsi di fronte alla repressione poliziesca diffusa e sistematica che dall'inizio della protesta ha già portato più di ha portato a più di 6.000 arresti, ancora 900 solo ieri, per il quasi 90% di minorenni, di cui quasi 2.000 rischiano l'incriminazione. La buona notizia questa mattina, a metà giornata, è che per ora le violenze sono estremamente limitate e sporadiche, la stragrande maggioranza dei blocchi, dei cortei si dispiegano più o meno pacificamente. A Parigi, ricordiamo l'appuntamento per questo pomeriggio tra la Place de la République e la Place de la Nation alle 14 per un corteo che si annuncia comunque ad alta tensione. Da Parigi, linea studio.
2: Grazie Francesco Giorgini. Veniamo alla crisi politica e la voto anticipato in Spagna. Questa mattina il governo di Pedro Sanchez ha adottato un nuovo decreto sulla casa. La campagna elettorale è già cominciata, il servizio da Madrid.
4: Lo sciopero generale per la casa si farà a Comisiones Obreras e UGT. I due principali sindacati spagnoli hanno annunciato l'adesione allo sciopero di 24 ore convocato dal sindacato degli inquilini, portando così la mobilitazione per il diritto alla casa direttamente dentro la campagna elettorale. La data ancora non c'è, ma si punta ai primi di novembre. Intanto Sanchez ha approvato un nuovo decreto sulla casa, simile a quello bocciato venerdì, ma il suo vero problema è a sinistra. Entro il 16 ottobre il Frente Amplio e Podemos devono decidere se presentarsi insieme o separati. I sondaggi mostrano uno scenario difficile, lo spazio a sinistra del Partito Socialista rischia di crollare da 31 seggi a meno di 10 e senza unità la mobilitazione per la casa potrebbe non bastare a fermare la destra del Partito Popolare e di Vox, che mostrano però segni di nervosismo. Diversi esponenti dei due partiti hanno iniziato a parlare già di brogli elettorali, sconsigliando di votare per posta. Applicano cioè il manuale di Trump per delegittimare le elezioni. Forse il sintomo che la mossa di Pedro Sanchez ha scombinato i loro piani. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: La politica italiana, alla Camera tra poco il primo dei tre voti di fiducia sulla riforma della legge elettorale. Giovedì ci sarà poi il voto sull'intero provvedimento. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
5: Sono cominciate poco fa le dichiarazioni di voto per la prima fiducia alla legge elettorale. Oggi ne verranno votate due, un testo blindato dal voto di fiducia per assicurarsi un'approvazione veloce e un sì soprattutto da parte dei due partiti di governo, Forza Italia e Lega, dei quali oggi, a differenza di luglio, vengono inviati messaggi di rassicurazione. Ma fino all'ultimo l'attenzione rimane alta, perché dopo i voti di fiducia c'è il voto segreto sull'intera legge. È chiaro che con la minaccia di Meloni, che se non passa è pronta a dimettersi, non c'è lo stesso spazio di manovra come è stato a luglio per i franchi tiratori. Allora era un no alle preferenze e alla mancanza di un'alternanza di genere. Ora la bocciatura sarebbe la fine della legislatura e né Forza Italia né la Lega vogliono andare al voto subito. Anzi, ieri da Palazzo Chigi è partita subito una richiesta a Malan di rettifica delle sue dichiarazioni di poco prima, quando aveva detto che è possibile un voto a maggio con un election day. Non è la stessa posizione che hanno Salvini e Tajani. Domani l'ultimo voto di fiducia e giovedì la conclusione. Se ci sarà il via libera, la riforma sarà legge, ma pochi giorni dopo partiti e comitati saranno pronti a presentare i ricorsi di incostituzionalità alla Consulta. Linea allo studio.
2: E come sentivate dunque, la centrosinistra si prepara alla battaglia anche fuori dal Parlamento. Lunedì, appunto, il 12 ottobre verranno riannunciati i ricorsi alla Consulta. Ascoltiamo Alessandra Agostino, costituzionalista dell'Università di Torino, intervistata questa mattina da Lele Liguori.
6: Innanzitutto posso dire che non è previsto nella nostra Costituzione un ricorso diretto alla Corte Costituzionale da parte dei cittadini, quindi non si può ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale. Diciamo, la via è quella di rivolgersi ad un giudice e di fronte ad un giudice sollevare poi questione di legittimità costituzionale, quello che viene definito il ricorso in via incidentale di fronte alla Corte Costituzionale. Si tratta di una via già arata e già seguita in precedenza, in particolar modo per quanto riguarda ricorso contro il Porcellum, la legge 270 del 2005, ricorso contro l'Italicum, la legge 52 del 2015. In entrambi i casi un cittadino o più cittadini tendenzialmente si sono rivolti al tribunale ordinario eccependo la violazione del proprio diritto di voto, cioè di non aver potuto o di non potere, perché il ricorso può essere proposto anche preventivamente, esercitare il proprio diritto di voto in senso coerente con i principi e le norme della Costituzione. Quindi un ricorso promosso da cittadini per la tutela del proprio diritto di voto, l'eguaglianza, la libertà del voto.
2: Torna a salire il prezzo dei carburanti su strade e autostrade italiane. Ieri a mezzanotte è scaduto lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio, l'ultimo varato dal governo. Il tetto dei prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa, scritto questa mattina in una nota Eni per le associazioni dei consumatori. Il governo ha tradito le promesse non facendo scattare il sistema delle accise mobili e per questo e questi sono i primi effetti negativi. Questa mattina Russia e Ucraina si sono attaccate a vicenda, c'è stato anche un attacco ancora poco chiaro a largo delle coste della Bulgaria. In studio Emanuele Valenti. Emanuele.
7: Sì Omar, partiamo proprio da qua, dal Mar Nero, dove due mercantili sono stati colpiti nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo ha confermato in tarda mattinata il governo di Sofia. Un mercantile è stato affondato e l'equipaggio è disperso. Nel secondo caso l'equipaggio è stato invece salvato. La Bulgaria, ricordiamo, è un paese NATO. Nelle ultime settimane russi e ucraini si sono attaccati a vicenda anche in quella zona. Le navi nel Mar Nero occidentale, sul quale si affaccia appunto la Bulgaria, sono state colpite nelle scorse settimane da Mosca. La notte scorsa c'è stato anche un grosso attacco con droni ucraini sulla zona di Mosca, almeno 650 i droni, colpito il più grosso sito petrolifero della regione, della capitale russa, almeno due i morti. Sull'altro fronte, in Ucraina, invece, attacco russo a Zaporizhia, nel sud, colpito un altro ponte sul fiume Dnipro, dopo i due colpiti nei giorni scorsi a Kiev, 5 i feriti a Zaporizhia. Altro attacco invece a Kryvyi Rih, sempre nel sud. Il bombardamento è stato anche nel centro e in una zona vicina a un ospedale. 2 qui i feriti.
2: Grazie Emanuele. Valenti, veniamo al conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen hanno colpito due aeroporti in Arabia Saudita. È successo ieri sera, Riyadh lo ha però ammesso questa mattina, tre persone sono rimaste ferite. L'Arabia Saudita ha ripreso da tempo i bombardamenti sulle postazioni degli Houthi in Yemen, dando supporto alle truppe governative che ieri hanno detto di aver ripreso il controllo di alcune aree vicino allo stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto di aver messo l'esercito in stato di massima allerta per possibili attacchi a Gaza. Domani sarà il terzo anniversario del 7 ottobre. Quest'anno la ricorrenza cade in piena campagna elettorale, alla quale si è aggiunta la vicenda del tentativo di dirottamento la scorsa settimana di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Secondo i media israeliani, ma non ci sono altre conferme, durante l'interrogatorio negli Emirati il pilota responsabile del tentativo di dirottamento avrebbe detto di aver agito per vendicare Gaza. Ascoltiamo Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
8: Io non mi fiderei molto su questa notizia, sulla veridicità esattamente che cosa ha detto. Ci sono tante cose che non riusciamo a capire di questa storia. Non dimentichiamo che pare che all'interrogatorio del copilota ci sarebbero anche agenti israeliani che sono andati subito sul posto. Credo che sia molto importante il fatto che lui avrebbe detto che è la seconda volta che ci prova, e sappiamo che le autorità devono passare la sua identità dei piloti ai servizi israeliani, e i servizi israeliani non si sono accorti che lui era un cittadino di un paese che non riconosce Israele e non avrebbe dovuto salire nemmeno sull'aereo.
9: Come si posiziona questa notizia nel quadro politico di Israele in piena campagna elettorale?
8: Netanyahu sta cercando in tutte le maniere di riuscire ad andare avanti a vincere le elezioni, oppure a trovare la maniera di sospendere le elezioni, perché se riesce ad andare avanti dicendo c'è uno stato di guerra e non possiamo andare a votare, sospende le elezioni, supera questa data importante del 27 di questo mese e poi si vedrà dopo quello che succede. Intanto va avanti.
2: Movimento 5 Stelle e AVS hanno espresso solidarietà al liceo di Novi Ligure dopo la decisione del ministro Valditara di mandare gli ispettori, perché l'istituto avrebbe organizzato una manifestazione per la Palestina. È una vera e propria intimidazione. Chiediamo al governo di astenersi da ogni forma di pressione politica nei confronti della scuola e dei suoi studenti. Ieri la dirigente del liceo Arnaldi di Novi ha detto di non aver organizzato nessuna manifestazione, precisando che l'evento in programma da Alessandria in orario extrascolastico è un'iniziativa promossa in autonomia da una ampia rete di associazioni. Le carceri italiane superano le 66.000 persone detenute e si avviano a battere lo storico record negativo di 68.000 detenuti che nel 2013 portò alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamenti inumani o degradanti generalizzati. Ogni mese più di 1.000 nuovi prigionieri. A ogni problema sociale il governo risponde con una norma penale. Dalle colonne di Avvenire oggi si avanza la proposta di un indulto responsabile per accelerare la liberazione di detenuti in percorsi di studio e lavoro. Stamattina presto abbiamo sentito Valentina Calderone, che è la garante dei detenuti di Roma.
10: Abbiamo superato la soglia psicologica delle 66.000 persone in carcere con 46.000 posti disponibili, quindi siamo a 20.000 persone in più e ci stiamo paurosamente avvicinando il numero con cui siamo stati condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla sentenza Torreggiani. Quindi ovviamente poi il sovraffollamento comporta tutta una serie di diminuzioni di servizi, perché crescono le persone ma non crescono in maniera corrispondente poi le persone che nel carcere lavorano. Dei posti previsti e promessi ne sono arrivati credo più o meno un decimo, sono stati spostati un sacco di fondi sull'ennesimo fantomatico piano carceri, quindi piano di edilizia penitenziaria. Io dopo due anni non sappiamo ancora cosa è stato fatto. C'era stata tutta la polemica sull'installare all'interno delle carceri già esistenti dei container per far vivere le persone, e anche lì questi container non sono, per fortuna dico io, ancora arrivati. E dall'altra parte noi abbiamo i capitoli di bilancio del Ministero della Giustizia, non hanno più i soldi neanche per aggiustare un lavandino, per cambiare un termosifone quando si rompe. Allora questo governo si oppone fermamente a provvedimenti di clemenza, dice il ministro Nordio, più volte ribadito che per lui l'indulto rappresenterebbe una resa dello Stato. Dopodiché allora io mi chiedo che tipo di Stato invece è quello che tiene delle persone, 66.000 persone, in una condizione di totale illegalità.
2: Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per gli studi sui neutrini, definiti messaggeri fantasma dello spazio dall'Accademia Reale Svedese della Scienza, che ha assegnato i premi. Alsen ha condotto i suoi studi con un osservatorio situato al Polo Sud e ha scoperto i neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Era l'ultima notizia di questo giornale radio, il prossimo appuntamento alle 15.30.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 è ancora chiuso in direzione Livorno il tratto tra Carrara e Massa per incidente, chiusa anche l'entrata di Carrara. Traffico bloccato con 3 km di coda tra Carrara e Massa e 4 km di coda tra Albiano Magra e Carrara. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Firenze e Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A12 invece, per ripristino danni provocati da un incidente, 3 km di coda tra Carrara e Massa in direzione Livorno. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione mare. Treni nel fine settimana tra il 16 e 18 ottobre per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento, dal 22 ottobre al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Andiamo subito in Francia perché studenti e sindacati sono oggi di nuovo in piazza per una nuova grande giornata di mobilitazione nazionale. Sono più di 260.000 i manifestanti in tutto il paese, ma il centro della protesta in questi minuti è a Parigi, dove è in corso un corteo. Lì per noi c'è il nostro Francesco Giorgini. Francesco, a te.
3: Buongiorno Mattia, buongiorno agli ascoltatori. Io sono sul Boulevard Voltaire, a un centinaio di metri dalla Place de la Nation, che è il punto di arrivo del grande corteo parigino che sta sfilando in questo momento, forse lo sentite in sottofondo davanti a noi. Qualche minuto fa c'è stato un primo momento di tensione, il corteo è stato bloccato da un intervento, diciamo, sporadico di una colonna di reparti sommossa, ma adesso la marcia è ripresa. E gli slogan sono, si va dai tradizionali Macron te foutu la jeunesse dans la rue, lo capite anche se non ve lo traduco, la rue a chi, la strada a chi, a nous, a nous, a nous, a noi, a noi, a noi, ai più recenti, al classico anche, la jeunesse a merda, il Front National, la gioventù disprezza il Fronte Nazionale, ai più recenti e bellicosi, siamo tutti antifascisti, che insomma bellicoso non è, ma è più recente, a cab, a cab, a cab, o oh, tout le monde déteste la police, tutti detestano la polizia. Sono soprattutto giovani, anche se come avete detto ci sono anche i sindacati, gli insegnanti, le associazioni dei genitori e molte associazioni di difesa dei diritti, però ovviamente il grosso delle truppe sono tanti, saranno probabilmente qualche decina di migliaia qui a Parigi, sono giovani, hanno spesso degli striscioni o piuttosto dei pezzi di cartone scritti a mano che vanno dal primordiale Fuck Le Pen, anche questo non ha bisogno di traduzione, a Le Bac Pala Matraca, che invece va tradotto con il la maturità non il manganello, o studiare un diritto come manifestare, più pedagogico, fino ai più spiritosi, non mi piace tanto la polizia, mi piace tanto la scuola, e si finisce su dei ben più drammatici, noi bruciamo i cassonetti, voi bruciate il nostro futuro, la polizia fascista mutola dei bambini, e vorrei finire su uno striscione portato da una mamma che diceva abbiamo accuditi, curati, ascoltati, educati, non li lasceremo cadere, firmato le mamme in collera. Da Parigi, Lina Studio.
2: Grazie Francesco, e continueremo a seguire nel corso del pomeriggio le proteste dalla Francia e da Parigi in particolare.
4: Il governo Sanchez ha approvato due decreti sulla casa simili a quelli bocciati la scorsa settimana. Il loro stop aveva portato allo scioglimento delle Camere e all'annuncio di elezioni anticipate. Le misure che prevedono il blocco degli sfratti e una proroga dei contratti di affitto dovranno essere ora convalidate da un organo per le funzioni correnti. Il provvedimento resterebbe però così in vigore fino all'insediamento del nuovo Parlamento. E intanto il Tribunale Supremo spagnolo ha revocato l'ordine di arresto di Carles Puigdemont. Sul leader del partito catalano Junts pendeva un mandato dopo il referendum indipendentista del 2017. Da allora vive in Belgio e potrà ora tornare in Spagna.
2: L'Aula della Camera ha votato la prima fiducia sulla legge elettorale, ha approvato l'articolo 1 della riforma che contiene le modifiche apportate dal Senato sulle preferenze. Nel pomeriggio ci sarà un secondo voto di fiducia che non dovrebbe riservare anche questo nessuna sorpresa. Giovedì, il giorno dell'approvazione definitiva con voto segreto.
4: Sulle accise mobili stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo. Così il vice ministro dell'economia Maurizio Leo nel giorno in cui si riaccende il dibattito sul caro carburanti. Il prezzo del petrolio con la fine dello sconto sulle accise è salito di oltre un centesimo al litro e anche Eni, che aveva attivato un tetto, ha ritoccato i prezzi verso l'alto. Secondo il governo, visto il numero di distributori che sta calmierando i prezzi, il taglio delle accise usando il gettito IVA non sarebbe più necessario. Ma la fine dello sconto ha portato a un aumento generale del prezzo medio e le compagnie si sono guardate bene dal mantenere il livello precedente.
2: Un episodio assolutamente inaccettabile che rappresenta una gravissima violazione del diritto internazionale marittimo, così il premier bulgaro Rumen Radov ha definito quanto accaduto stamattina nel Mar Nero. Due navi mercantili sono state attaccate da uno sciame di droni di provenienza sconosciuta. Una delle due è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. I marinai dell'altra nave sono stati messi in salvo dal soccorso marittimo bulgaro. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'emergenza.
4: Il Nepal ha dichiarato concluse le operazioni di ricerca e soccorso per i dispersi dell'alluvione della fine di agosto. Nel complesso, in queste 5 settimane sono state salvate quasi 14.000 persone, soprattutto nei primi giorni. Oltre alle 1.455 vittime accertate, restano però disperse quasi 5.300 persone.
2: Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. La giunta esecutiva del CONI ha votato il commissariamento della Federcalcio, affidando però a lui stesso la carica di commissario straordinario. Malagò dunque da capo della Figicine diventa commissario, una decisione necessaria dopo le irregolarità riscontrate nella sua elezione di giugno. È tutto per le notizie di Popolare Network, ci risentiamo più tardi alle 17.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnala un chilometro di coda tra Ponte d'Este e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Rallentamenti invece a causa di lavori sempre in direzione Firenze tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Treni nel fine settimana tra il 16 e 18 ottobre per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion,
4: promotion,
3: promotion,
4: promotion,
3: promotion.
5: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Ico and the Bunnymen.

0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
3: Francia scontri durante la mobilitazione nazionale degli studenti, scesi in piazza per chiedere più risorse e migliori condizioni nelle scuole. Secondo il Ministero dell'Interno sono circa 250.000 manifestanti.

0: quanti 56.000 nella sola Parigi. Nella capitale francese ci sono stati scontri con lanci di pietre e oggetti contro la polizia e l'uso di cariche e gas lacrimogeni da parte degli agenti. Tensioni anche a Rennes e a Strasburgo. Insieme ai liceali, da cui sono partite le proteste nei giorni scorsi, oggi in piazza anche i sindacati e genitori e insegnanti, soprattutto dopo la violenta repressione denunciata nei giorni scorsi. Stamattina il premier francese Le Cornu ha difeso l'operato della polizia parlando di incidenti.
1: Tutto liscio per la maggioranza sulla legge elettorale. Poco fa anche il secondo voto di fiducia è stato approvato senza sorprese. Giovedì ci sarà il giorno dell'approvazione definitiva, che invece, a differenza dei voti di oggi, sarà a scrutinio segreto. A destra intanto si discute di elezioni anticipate dopo l'ipotesi di andare alle urne a maggio, rilanciata ieri dal capo dei senatori di Fratelli d'Italia, Malan. L'idea non piace agli alleati, soprattutto alla Lega. Oggi diversi esponenti leghisti hanno fatto capire che la legislatura deve arrivare a scadenza naturale. Il capogruppo al Senato Romeo ha di fatto sfidato gli alleati. Il voto anticipato si può valutare solo dopo aver concluso l'iter sull'autonomia differenziata, il provvedimento bandiera della Lega che è finito su un binario morto.
0: Giuseppe Conte insiste sulle primarie del campo largo. Quando si sceglie una via va perseguita anche per chiarezza con l'elettorato. Non possiamo rimanere lì a tempo indeterminato nella totale incertezza. Così il capo del Movimento 5 Stelle, commentando l'ipotesi di primarie inizio 2027 come prospettato dal PD. Conte stamattina aveva anche parlato della possibilità di un passo indietro di tutti i leader di partito per proporre una figura terza. Non abbiamo fatto nomi perché da parte di Schlein non c'è questa possibilità, ha spiegato Conte.
1: Il conflitto in Yemen ha creato oltre 130.000 sfollati solo negli ultimi due mesi, lo denuncia oggi l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Dal 10 settembre ad oggi quasi 4.000 yemeniti hanno cercato rifugio a Gibuti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma inoltre che i casi di colera nei paesi sono triplicati negli ultimi 20 giorni. Intanto la controffensiva lanciata dall'esercito yemenita, supportato dai sauditi, continua. La coalizione rivendica la presa della città portuale di Mocha. Un portavoce Houthi denuncia la morte di civili in un attacco nel nord-ovest del paese, tra le vittime anche 6 membri della stessa famiglia.
0: Paramount ha chiuso ufficialmente l'acquisizione di Warner Bros. Dopo mesi di dispute e battaglie legali, l'operazione è entrata in vigore oggi. La fusione vale 110 miliardi di dollari e ridisegna il panorama dei media statunitensi. Il gruppo che nasce dall'unione si chiama Skydance Corporation.
1: Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. Il CONI oggi ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando a lui stesso l'incarico. Malagò dunque, da capo della FIGCINE, diventa commissario straordinario con poteri ancora maggiori. Un escamotage trovato per disinnescare le irregolarità riscontrate nella sua elezione di giugno a presidente della FIGC. Malagò, per candidarsi, infatti, avrebbe dovuto essere tesserato Federcalcio. Il commissariamento oggi è frutto di un'intesa con il presidente del CONI Buonfiglio, di fatto un compromesso per mantenere Malagò al suo posto, garantire l'indipendenza della FIGC dagli appetiti della politica, in particolare del Ministero dello Sport, ed evitare una guerra tra le istituzioni sportive.
0: Sono stati tutti bocciati dal TAR di Milano i ricorsi contro la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune a Inter e Milan. Il Tribunale amministrativo ha respinto i 5 ricorsi presentati da associazioni e cittadini che sono appunto stati presentati negli anni, il più vecchio del 2022, contro la vendita del Miazza e club per la realizzazione del nuovo stadio, come si legge nella sentenza che ha radunato tutti i procedimenti.
1: 17:34 minuti, tutto. Vi ricordo il prossimo appuntamento con il GR di Popolare Network alle 18:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa dei lavori si registra un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 2 km di coda tra Ponte d'Este e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. A causa del traffico intenso invece, code in uscita all'Astrasegna e San in direzione mare e tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa, provenendo da Pisa. Città di Firenze, per la riparazione di un guasto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, rimarrà chiusa probabilmente fino a domani via Jacopo da Diaceto. Revocata la corsia preferenziale in via Ridolfi da viale Strozzi a piazza Indipendenza per raggiungere la stazione di Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buona serata dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. In Francia scontri alla mobilitazione nazionale degli studenti, a Parigi lanci di pietre da parte dei manifestanti, la polizia risponde con cariche e cannoni ad acqua, a Strasburgo barricate e lacrimogeni. Il governo difende l'operato degli agenti nonostante le diverse inchieste aperte sulla repressione anche contro minorenni. Il governo scivola sul gasolio, scade lo sconto sulle accise e anche Eni rialza il prezzo. Si svela il bluff, commentano i consumatori. Gli agricoltori annunciano proteste al Parlamento. In Europa la destra vota contro la tassa sugli extra profitti delle compagnie. Tutto liscio per la maggioranza sulla legge elettorale, ok, oggi ai voti di fiducia in attesa di quello che sarà scrutinio segreto giovedì. A destra però tensioni sull'ipotesi di elezioni anticipate, Forza Italia e Lega sfidano Meloni, si deve andare a fine legislatura. Spagna, a una settimana dalla bocciatura del Parlamento, il governo dimissionario approva i decreti per la casa. Non permetteremo altri sfratti, dice Pedro Sanchez. Intanto i sindacati, forti della protesta degli accampados, preparano lo sciopero generale, mentre la Corte Costituzionale apre la strada per l'amnistia al leader catalano Puigdemont. Nepal, a 6 settimane dall'alluvione, interrotte le operazioni di ricerca e soccorso. L'emergenza non è finita, ma ora è tempo di ricostruzione. Restano quasi 5.300 dispersi. Un nepalese su 20 è stato in qualche modo coinvolto nel disastro. Con un escamotage, Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. Il CONI oggi ha votato il commissariamento della Federcalcio e ha affidato a lui l'incarico. Un espediente per disinnescare le irregolarità sulla sua elezione a capo della FIGC, mantenerla indipendente ed evitare così una guerra istituzionale. È tutto, queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel GR delle 19.30. A più tardi e buon ascolto.
1: Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. A causa del traffico intenso invece in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili code in uscita all'Astrassegna e San Miniato in direzione Mare. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa, provenendo da Pisa. Città di Firenze, per la riparazione di un guasto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, rimarrà chiusa probabilmente fino a domani via Jacopo da Diaceto. Revocata la corsia preferenziale in via Ridolfi da viale Strozzi a piazza Indipendenza per raggiungere la stazione di Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
2: promotion,
1: promotion,
2: promotion,
1: promotion, promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.

0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember, remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Quasi 6.500 fermi in Francia dall'inizio delle proteste per la scuola. Oggi un'altra giornata di manifestazione con genitori, insegnanti e sindacati scesi in piazza insieme a ragazze e ragazzi. Centinaia di migliaia di persone in decine di città e scontri a Parigi e Strasburgo. Mentre in Nepal sono state interrotte le operazioni di ricerca a 6 settimane dall'alluvione, i dispersi sono ancora oltre 5.000. Il governo in Italia scivola sul gasolio, scade lo sconto sulle accise e anche Eni rincara il prezzo. I consumatori commentano, si svela il bluff e gli agricoltori annunciano proteste al Parlamento. Intanto è arrivata la fiducia sui primi articoli della legge elettorale, tutto liscio per la maggioranza, ma ci sono tensioni sull'ipotesi di elezioni anticipate. Forza Italia e Lega sfidano Meloni e vogliono arrivare a fine legislatura. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Quasi 500 persone sono state fermate solo oggi in Francia durante le manifestazioni di studenti e studentesse che continuano a chiedere più fondi per la scuola pubblica. Al loro fianco oggi sono scesi in strada anche genitori, insegnanti e sindacati dopo la violenta repressione dei giorni scorsi. Il premier Le Cornu ha difeso la polizia parlando di incidenti, mentre anche oggi ci sono stati scontri, soprattutto a Parigi, Rennes e Strasburgo. Sentiamo le voci di alcuni studenti e genitori raccolte a Parigi da Francesco Giorgini.
1: Sono Camille, ho 18 anni e sono una studentessa di scienze motorie. Questa manifestazione è davvero molto importante per i liceali, per gli universitari, ma anche per i professori che non sono valorizzati né adeguatamente pagati.
2: Mi chiamo Sacha, sono una studentessa del liceo, 16 anni. La polizia fa un uso eccessivo della forza e della propria autorità nei confronti dei ragazzi. Il governo e lo Stato attuali se ne fregano di noi, non ci danno nessun mezzo per studiare.
3: Pourquoi vous êtes là? Pour épauler nos jeunes? Parce que la police est trop violente avec eux.
4: Perché la polizia è troppo violenta con loro. Il problema principale delle scuole è la mancanza di fondi. I soldi vanno dappertutto, negli armamenti e in tutto il resto, tranne che nell'istruzione.
1: Sono qui per assicurarmi che i poliziotti non picchino i ragazzi.
4: Mi chiamo Luison, ho 19 anni e sono uno studente universitario. La soluzione che stiamo mettendo in pratica è di non mollare, perché se mollassimo vorrebbe dire che possiamo sottometterci e che non ci sarebbe alcun progresso sociale.

0: il n'y aura aucun avancement social.
1: Il ministero dell'interno francese ha fatto sapere in serata che dall'inizio delle manifestazioni sono state più di 6.500 le persone fermate. Università in agitazione, quasi la metà dei licei bloccati nella terza giornata di mobilitazione nazionale. Sulla giornata di oggi sentiamo il servizio da Parigi.
2: L'ultima immagine, qualche minuto fa, di questa terza giornata di mobilitazione nazionale della protesta dei liceali francesi è quella dell'immensa Place de la Nation, la capitale, luogo di arrivo della manifestazione parigina, a più della metà ricoperta da una densa coltre di lacrimogeni, lanciati dai numerosi e folti reparti antisommossa di polizia e gendarmeria per disperdere manu militari manifestanti a fine corteo. Tanto che anche nei corridoi sotterranei della stazione del metro sottostante l'aria era diventata difficilmente respirabile. Fumi densi e irritanti dei lacrimogeni a reiterare la questione politica e dirimente della repressione poliziesca, violenta e disproporzionata, che da una settimana si abbatte sulla protesta di liceali, con, ricordiamolo, più di 6.000 arresti in meno di una settimana, il 90% di minorenni, la stragrande maggioranza dei quali senza precedenti penali. Ed è a sostegno dei liceali, appunto, contro la repressione, che al fianco e per così dire attorno agli studenti, a mo' di cordone di protezione, hanno manifestato anche sindacati, partiti di sinistra e associazioni nelle decine di cortei che da stamattina hanno percorso in maggioranza pacifica i boulevard delle principali città francesi. 270.000 manifestanti in tutto il paese, più di 50.000 a Parigi, secondo le cifre tradizionalmente opportunamente avare per difetto del ministero. Ad occhio, nella sola capitale erano almeno il doppio, forse 100.000 i partecipanti, maggioranza giovani e giovanissimi. In tutta la Francia i sindacati studenteschi annunciano da stamattina più di 1.800 licei bloccati, oltre uno su due, e una cinquantina, quasi tutte, di università in agitazione. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Il governo scivola sul gasolio, scade lo sconto sulle accise e anche Eni rialza il prezzo. Si svela il bluff, commentano i consumatori. Gli agricoltori annunciano proteste al Parlamento, mentre in Europa la destra vota contro la tassa sugli extraprofitti delle compagnie. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
3: Sulle accise mobili stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo, così il viceministro dell'economia Leo ha balbettato qualcosa nel giorno in cui scade lo sconto sulle accise. Per il governo, visto il numero di distributori che sta calmerando i prezzi, il taglio usando il gettito IVA non è più necessario. Ma il problema vero è che con i problemi di bilancio in vista della manovra quei soldi servono. Ma lo scalino generato dalla fine dello sconto si è fatto sentire, le compagnie si sono guardate bene dal mantenere il livello precedente, anche Eni, che aveva attivato il tetto, ha ritoccato i prezzi verso l'alto. Federconsumatori parla di grande bluff degli sconti. Ma il problema sta a monte, il taglio dell'accisa era stato subito riassorbito dai nuovi aumenti ed è stato inefficace, la sua fine però ha provocato il salto, insomma 2,5 miliardi buttati, che potevano essere indirizzati in aiuti mirati alle fasce più deboli, invocati anche oggi dall'Unione Europea, di cui il governo però non ha mai fatto nulla. Protestano le imprese, il mondo agricolo, mondi tradizionalmente vicini al governo, con la CIA che annuncia 6 giorni di presidio a Montecitorio, mettere toppe qua e là ed affidarsi al mercato dal buon cuore delle grandi compagnie petrolifere, come era facilmente prevedibile non ha funzionato. Ma la destra, le compagnie, continua a tutelarle. Oggi al Parlamento Europeo hanno votato contro un emendamento al rapporto sulle politiche fiscali in cui si chiedeva un intervento sugli extra profitti, 4 miliardi solo in Italia, secondo le stime dell'Osservatorio di Transport and Environment. Se della tassa si parlerà al vertice Ecofin del 9 ottobre, non è chiaro invece cosa ne sarà della richiesta italiana di maggior flessibilità. La prenderemo in considerazione, dicono fonti della Commissione, ma il punto non è all'ordine del giorno dell'Ecofin. Se ne discuterà comunque, ha voluto precisare il Ministero dell'Economia.
1: Tutto liscio per la maggioranza sulla legge elettorale. Oggi alla Camera sono stati approvati con la fiducia 2 articoli della riforma. Il voto non ha riservato sorprese, in attesa di capire giovedì come andrà il voto definitivo, che sarà invece a scrutinio segreto. Intanto a destra si discute soprattutto di elezioni anticipate dopo l'ipotesi di andare alle urne a maggio, rilanciata ieri dal capo dei senatori di Fratelli d'Italia, ipotesi che non piace a Lega e Forza Italia, che oggi hanno lanciato un messaggio a Meloni. Da Roma, Anna Bredice.
4: Ministri, sottosegretari, tutti presenti oggi per le prime 2 fiducie alla legge elettorale. Domani si voterà la terza con un esito naturalmente scontato. Voto di fiducia e sistema palese di votazione non consentono situazioni di pericolo o di rischio di bocciatura. Se ci sarà qualcosa di questo genere avverrà giovedì con il voto segreto sull'intero provvedimento. Ma in transatlantico tutti rassicurano che la legge sarà votata. Che poi però sia esattamente questa quella con cui andare al voto dipenderà dalla vicinanza del delle elezioni e dalla velocità con la quale la Consulta si dovrà pronunciare su tutti i ricorsi che sono già pronti nelle mani dei comitati. Ma oggi è stata anche la giornata in cui sia Forza Italia che la Lega hanno tentato di smontare l'operazione minaccia di dimissioni di Giorgia Meloni. Entrambi i partiti hanno ribadito che per loro il voto deve avvenire alla scadenza naturale, settembre o ottobre. Lo ha detto Tajani oggi, lo ha ripetuto Romeo, capogruppo della Lega al Senato, il quale ha indicato che le elezioni si terranno solo dopo l'approvazione della legge sull'autonomia. Che in pochi mesi si possa approvare ciò che non si è riusciti a fare in 4 anni è molto complicato a proposito dell'autonomia, ma il messaggio serve a stabilire anche le condizioni della Lega per rimanere nella coalizione di destra. Linea allo studio.
1: In Spagna, a una sola settimana dalla bocciatura in Parlamento, il governo dimissionario approva i decreti per la casa. Ora dovranno essere convalidati da un organo che fa le funzioni del Parlamento, sciolto da Sanchez, e la loro promulgazione è altamente probabile. Intanto, mentre a Puerta del Sol continua la protesta degli accampados, la Corte Costituzionale ha accolto i ricorsi dei leader indipendentisti catalani e ha ordinato al Tribunale Supremo di concedere loro l'amnistia. La sentenza apre la strada al perdono giudiziario anche all'ex presidente catalano Carl Puigdemont. Il servizio da Madrid.
5: Quella di oggi è la giornata perfetta per capire cosa ha portato la Spagna a elezioni anticipate. Sanchez ha aperto la campagna elettorale con i decreti sulla casa. Il Consiglio dei Ministri ha riapprovato lo scudo antisfratti. Questo governo non abbandona la gente, ha detto Sanchez. Negli stessi minuti però il Tribunale Costituzionale della Spagna confermava l'amnistia agli indipendentisti catalani, liberandoli di tutti i carichi pendenti con la giustizia. Una sentenza che permetterà il ritorno in Spagna di Carles Puigdemont, il leader di Junts, il partito che ha affossato insieme alle destre il primo decreto sulla casa, abbandonando di fatto la maggioranza di Sanchez. Il paradosso è evidente, il governo di Sanchez si era basato su un accordo con Puigdemont, amnistia in cambio della pacificazione della Catalogna e un patto di governabilità per la legislatura. Sanchez ha rispettato il patto con Junts, nonostante questo abbia provocato uno scontro frontale con la magistratura. Puigdemont invece ha incassato l'amnistia e poi ha sabotato la legislatura su un punto cruciale per la sinistra come il diritto alla casa. Ora però anche il tradimento di Junts finirà al vaglio delle urne. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Il governo di Sofia ha convocato una riunione di emergenza oggi dopo i droni che la notte scorsa hanno colpito 2 navi commerciali bulgare nel Mar Nero. Solo uno dei 2 equipaggi è stato salvato. Da Bruxelles è arrivata la solidarietà della Presidente della Commissione europea. Le navi commerciali e i loro equipaggi vengono prese di mira con vite già perdute in mare. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, ha scritto sui social Ursula von der Leyen, ricordando che le esatte circostanze di questi incidenti sono ancora in fase di accertamento. La navigazione nel Mar Nero resta molto pericolosa. Russi e ucraini hanno intensificato gli attacchi incrociati anche in quest'area. Lunedì una nave turca era stata colpita e affondata in acque romene. In Yemen le milizie filogovernative hanno riconquistato la città di Mocha e annunciato un'operazione per la ripresa di altri distretti ancora sotto controllo degli Houthi. L'attacco si inserisce nella campagna Alba dello Yemen, la controffensiva lanciata domenica dalle forze lealiste che in pochi giorni affermano di aver riconquistato gran parte del territorio occupato dagli Houthi, compreso lo stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. L'esercito yemenita può contare sul sostegno militare dell'Arabia Saudita e ora anche di Turchia e Pakistan, legati a Riyadh da un patto di difesa reciproca. Le agenzie ONU intanto avvertono che a causa dei combattimenti negli ultimi 2 mesi in Yemen si sono registrati oltre 130.000 sfollati. Il Nepal ha dichiarato concluse le operazioni di ricerca e soccorso per i dispersi dell'alluvione di fine agosto. Oltre alle circa 1.400 vittime accertate, quasi 5.300 persone non sono mai state ritrovate. Le autorità di Kathmandu stanno ora valutando di dichiarare legalmente decedute per consentire alle famiglie di celebrare i funerali e completare le pratiche legali amministrative. Gli sforzi del governo ora si concentrano sul ripristino delle infrastrutture necessarie per la ricostruzione, che però necessiterà mesi e molto denaro. Sentiamo Arianna Banfi, operatrice umanitaria dell'ONG ActionAid.
6: Un dato che secondo me è assolutamente rilevante, che una persona ogni 20 in Nepal è stata colpita da questa catastrofe in un modo o nell'altro, che sia perché abbiano perso qualcuno o il lavoro o la casa, quindi un numero già impressionante. I bisogni umanitari sono tanti al momento, sono urgenti, ci sono migliaia di persone, si parla di 84.000 persone che necessitano di supporto in termini di acqua e di servizi igienici di ogni genere. Si parla di 22.000 bambini e bambine che sono stati colpiti in vario modo, moltissime sono le scuole, almeno 32 che sono state fortemente distrutte o danneggiate dalla catastrofe, e 8 scuole oggi sono utilizzate ancora come rifugi. Sicuramente una delle tematiche prioritarie è proprio il supporto all'istruzione, e grandissima importanza è data anche al sostegno psicosociale destinate sia ai bambini e alle bambine, ma anche alle donne e le ragazze che in situazioni di catastrofe affrontano i maggiori rischi, sono dei rischi specifici, soprattutto quando vivono negli spazi comunitari sovraffollati come i centri di accoglienza temporanei. Purtroppo si sta ancora vivendo in emergenza, non si parla quasi più di emergenza, ma in verità per loro è ancora piena emergenza. Sicuramente lo sguardo del governo nepalese è quello verso la ricostruzione, ma una ricostruzione che verrà sicuramente tra diversi mesi.
1: E siamo in chiusura. Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. Il CONI oggi ha votato il commissariamento della Federcalcio, affidando a lui l'incarico. Malagò, dunque, da presidente della FIGC ne diventa commissario straordinario con poteri ancora maggiori. Un escamotage trovato per disinnescare le irregolarità riscontrate nella sua elezione di giugno a capo della federazione. Malagò, per candidarsi, infatti, avrebbe dovuto essere tesserato FIGC. Il commissariamento di oggi è frutto di un'intesa con il presidente del CONI, Buonfiglio, di fatto un compromesso per mantenere Malagò al suo posto, garantire l'indipendenza del calcio dagli appetiti della politica, in particolare del Ministero dello Sport, ed evitare una guerra tra le istituzioni sportive. Sentiamo Massimo Cervelli, autore del libro Il governo del pallone, vicepresidente del Museo Fiorentina.
7: Sullo sfondo di tutta la questione Malagò c'è una vicenda politica, che è l'opposizione del ministro Abodi alla nomina di Malagò. Questa opposizione non è riuscita a concretizzarsi con un candidato forte alle elezioni e ha preso la strada dei ricorsi giudiziari sul mancato tesseramento. Credo che l'attacco fosse a Malagò, che la FIGC aveva, dopo la terza mancata qualificazione consecutiva, scelta come leader carismatico. E quindi Malagò ha combattuto la sua battaglia. Nelle federazioni c'erano tutti uomini che erano stati nominati durante la sua presidenza, e Buonfiglio ha dovuto fare marcia indietro, perché io credo che Buonfiglio, uomo di 76 anni, arrivato al massimo delle cariche, avesse dato la sua disponibilità per fare lo sgambetto a Malagò.
8: E quindi fare un favore ad Abodi?
7: Sì.
8: E poi alla fine che cosa lo ha fatto tornare indietro sui suoi passi?
7: La forza messa in campo da Malagò, a partire dai pareri giuridici, a partire dalle irregolarità che sono costanti, tanto tuonò che non piove, qualcuno però ne esce più forte, qualcuno ne esce più debole, e qualcun altro, pensa al governo, dovrà aspettare un'altra occasione per fagocitare questo mondo.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network. Radio 3 Network.
10: Fell asleep in a dress.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti

labbra chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

C'era un grande disordine. Tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un taxi. Era un sabato sera. La tavola era vuota, le stanze sotto sopra. Mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie. Ti sei appoggiata al muro, senza guardarmi hai detto io vado via.

senza meta, un anno era passato, guardavo nei negozi sperando di incontrare qualcuna cosa.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.